0: 杨，蒋介石，这事把咱们赶尽杀绝呀！哼，
1: 老休想！全体急行军，跟上大部队出发！跟上大部队出发！
2: 走！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 有人在喊我，我怎么昏倒了？这是哪儿啊？
1: 儿子。
0: 妈妈，是你吗？我好像看见你了，我是在做梦吗？
1: 我的儿啊，
0: 妈妈，真的是你吗？
1: 是我。
0: 好冷，好冷啊。妈妈，我坚持不住了，我可能要死了。不，我不能死在这儿。
1: 你不能死，我的儿。妈妈老了，你要活着，你必须活着，你不能死啊。
0: 是的，我不能死，我还有任务没有完成呢。
1: 儿啊，妈妈知道你饿了，你都好几天没吃东西了。想想你小时候最爱吃的麻糕，想想我亲手给你做的豆腐汤，热乎乎的，吃了就不冷了。